0: Voces del Pacífico, complacemos su gusto musical.
1: Gurrubi, baby, gurrubi.